0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterplay.
0: 1997.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sognato di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
4: Yesterday.
3: 2017.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Saif, buona domenica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2006.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday. 2000.

0: San Marino Power Play.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buongiorno e buon sabato, sono le 7, pronti per cominciare la nostra versione weekend, ma intanto linea al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Sull'Emilia Romagna il ponte del 1° maggio si chiuderà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con poche novità se non appunto il sole che splenderà su tutti i settori, con temperature che saranno in nuova graduale ripresa con massime che arriveranno a toccare anche 25-26 gradi. Ma questa situazione stabile durerà il tempo di questo weekend, poi probabile cambio di scenario già nel corso della prossima settimana con il ritorno delle perturbazioni da ovest e quindi il ritorno anche delle piogge. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super
2: Hits. San Marino. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
3: Eccolo là, 9:29, no vabbè 9:30, dai su, la stiamo pesando al grammo. Siete insieme a Roberto Baghezzoli da adesso, pronti perché abbiamo 2 ore e mezza, non so se mi spiego, per accompagnarvi in questa fase. È un weekend con la prolunga, quindi magari c'è anche meno traffico, devo dire, per strada stamattina. Ecco, c'è un po' meno gente che lavora, un po' più gente che si rilassa. Questa cosa ci rende particolarmente ovviamente felici. Vi ricordo a tal proposito che anche una gitarella qui in Repubblica è cosa buona e giusta. La giornata promette decisamente molto molto bene e il paesaggio è veramente, no, un grandone. Mi rivolgo a tutte le persone che magari stanno passando questi giorni di relax in Riviera, insomma, ecco, diciamo che potete aggiungere, come si suol dire, la marcia in più alla vostra permanenza venendo qui a San Marino. Pronti a partire, Madame Marrakesh, la canzone è Volevo Capire, ben trovati.

9:36 minuti, questa è Radio San Marino, è sabato 2 maggio, siete insieme a Roberto Baghezzoli e per noi è arrivato anche il tempo di sentire un altro dei potenziali numeri uno di domani. Il suo avvicinarsi alla bossa nova mi sembra più che naturale, no? Ecco, lei italo-brasiliana, ci ha regalato cose davvero magiche, continua a farlo. Questo è il suo nuovo singolo, protagonista fra le novità c'è Gaia con Bossa Nostra.

Siete su Radio San Marino e Ragaia con Bossa Nostra, Roberto Baghezzoli che vi sta parlando. Quasi 4 italiani su 10, il 38,1%, ha sentito l'esigenza di fare un social detox, prendendosi praticamente una pausa dai social network o limitandone comunque il tempo di utilizzo, disattivando o eliminando l'account o disinstallando l'app, anche se solo il 15,3% lo fa regolarmente. Si tratta di uno dei dati emersi nel 21° rapporto della comunicazione del Censis relativo al 2025. Tra coloro che hanno avvertito il bisogno di staccare dai social, oltre un quarto, il 25,6%, lo ha fatto per l'eccessiva distrazione rispetto alle attività quotidiane, il 20% segnala bisogno di recuperare il tempo per sé, 17% riconosce una sorta di sensazione di dipendenza, un altro 17% vuole tutelare la propria privacy. Credo, insomma, se poi imprassimo le cose a tenercele per noi, no? Non buttare tutto sui social. Già

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Questa è Radio San Marino, sono le 9.50, noi stiamo per sentire un altro di quei cantanti che ci hanno accompagnato da una e ci stanno accompagnando da una vita, direi. Mi sto riferendo a Gianni Morandi, è in giro per il tour promozionale del sessantesimo, c'era un ragazzo che come me ama Victor The Rolling Stones.
6: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
5: Lo ascoltiamo Gianni Morandi adesso dal 1989 con Bella Signora.

Corcoran di Bella Signora è in questi giorni il traino del cinema internazionale insieme a Michael, Il Diavolo Veste Prada 2. Perché vi dico questo? Perché sto per parlarvi di Emily Blunt e di Stanley Tucci, scusatemi, che stanno nuovamente recitando fianco a fianco in questa nuova versione, appunto, del Diavolo Veste Prada. Sono stati ad Hollywood, dove hanno svelato le targhe a loro dedicate sulla Walk of Fame nel cuore della capitale del cinema. E secondo quanto riporta DPA e la testata americana NBC, sono stati acclamati da star come Mary Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. Fra le altre cose, curiosità nella curiosità, Stanley Tucci è sposato con Felicity Blunt, che è la sorella appunto di Emily, e sono cognati praticamente, si sono conosciuti i due proprio al matrimonio di Emily. Ecco, questa è la nota di colore che riguarda ovviamente questi due attori che in questi giorni sono al centro dell'attenzione degli spettatori del cinema, ma che stanno andando a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Su Radio San Marino invece alle 9:56 minuti, ecco Olivia Rodrigo, la canzone si intitola Drop Dead.

Sono le 10 su Radio San Marino, siete in compagnia di Roberto Bagazzoli. Proprio adesso è stata battuta una notizia terribile dalle agenzie di stampa. È morto Alex Zanardi nella serata di ieri, aveva 59 anni, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi Olimpici di Londra. Un pensiero quindi a lui e ovviamente la vicinanza alla sua famiglia. Pronti a ripartire fra poco con Laura Pausini, Il mio sbaglio più grande, subito c'è Harry Styles.

0: Numero 48. In
1: discesa. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Al numero 48 di Top 50 abbiamo Bresh con 8 posti in meno e con l'ultimo singolo Introvabile. Saliamo in 47esima posizione, qui abbiamo Malika Yan con il grande successo direttamente dal Festival di Sanremo chiamato Animali Notturni. 4 posti in meno anche questa settimana, ma il singolo è fuori effettivamente da molto tempo. L'andiamo ad ascoltare subito.
2: Numero 47.

0: settimana oggi con 3 posti in più, ecco il nuovo singolo di Bruno Mars, si chiama Risk It All, in top 50 numero 46, ma è il momento della prima nuova entrata di oggi. In 45esima posizione il nuovo singolo di Geolier, si chiama Stelle,
1: numero 45.

0: Pezzi con l'ultimo singolo, stessa direzione, nuova entrata 7 giorni fa, però tenta a decollare, perde 2 posti, va al numero 44, ma la terremo d'occhio naturalmente, come sempre. In 43esima posizione abbiamo una nuova entrata di 3 settimane fa, il nuovo singolo dei One Republic con 9 posti in meno. Sto parlando di Need Your Love.
1: Numero 43.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Fedez con 12 posti in meno, il singolo Quelli come me si piazza in top 50 al numero 42. Salendo di un posto abbiamo Eros Ramazzotti con i featuring di Max Pezzali. I posti in meno sono 5 e il singolo è Come nei film.
1: Numero 41.

0: Il gruppo coreano dei BTS scende di 12 posti in top 50 con il singolo Swim, va al numero 40. Mentre Kamrade perde 7 posizioni. Hug Yourself è il singolo che andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 39.

0: ascoltato Another con il featuring di 54 Ultra. Lui invece arriva da New Jersey ed omaggia la mitica discoteca degli anni 70, lo studio 54 di New York, prendendo proprio il numero 54 dunque. Ed eccolo dunque con Talk to You. Siamo al numero 38 di Top 50. Nuova entrata di 7 giorni fa, in ascesa di un posto. Anche Teddy Swims guadagna una posizione. Mr. Know It All è il suo ultimo singolo che ascoltiamo al
1: numero 37.

0: numero 36 di Top 50, eccolo, Bruno Mars con il grande successo I Just Might. L'abbiamo nominato e ascoltato. Bruno Mars poco fa numero 46 con Risk It All, il nuovo singolo in ascesa, ma questo è un brano in classifica da non più quante settimane. È stato anche al numero 1 di Top 50 il 7 e il 14 febbraio, scende di 9 posizioni ma è ancora fortissimo. Giustamente l'abbiamo riascoltato. Prima di proseguire con la nostra Top 50 abbiamo le novità musicali della settimana. Tra queste ci potrebbero essere delle nuove entrate che sentiremo già sabato prossimo. Sono i nostri New Play.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino
2: New Play. Saif, buona domenica.

0: nato in Germania ma cresciuto in Spagna, esattamente a Palma de Mallorca, eccolo Nico Santos che rimane stabile, fermo lì al numero 35 con All Time High. Mentre in 34esima posizione abbiamo un trio molto interessante, già pronto per l'estate. Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla. Leggermente in discesa, meno 5 questa settimana per La Testa Gira.
1: Numero 34. Hey!

0: Sono arrivate le 13, l'appuntamento adesso è con Trebi Meteo, mentre Top 50 torna tra poco.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna il ponte del primo di maggio si chiuderà all'insegna del tempo stabile e soleggiato con poche novità se non appunto il sole che splenderà su tutti i settori, con temperature che saranno in nuova graduale ripresa con massime che arriveranno a toccare anche 25-26 gradi. Ma questa situazione stabile durerà il tempo di questo weekend, poi probabile cambio di scenario già nel corso della prossima settimana con il ritorno delle perturbazioni da ovest e quindi il ritorno anche delle piogge. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Tornati insieme dopo l'appuntamento con 3B Meteo, eccoci al numero 33 di Top 50 con la seconda nuova entrata della settimana, un bel omaggio che fa Taylor Swift alla grande Elizabeth Taylor.
1: Top 50. Top 50. San Marino.
4: Numero 33.
1: Nuova

0: Due produttori e un cantautore a dar vita a questo singolo che arriva direttamente da Los Angeles, dove è nato proprio questo progetto. Loro sono i Temper City, con 14 posti in meno in top 50 oggi, e con il singolo Self Aware che abbiamo ascoltato in 32esima posizione. Ma saliamo per incontrare Ray? Beh, lei invece rimane ferma, stabile in 31esima posizione, con l'ultimo singolo Where Is My Husband?
1: Numero 31.

0: fabulous.
1: Mick da Londra con Fabulous, 9 posti in meno in top 50, siamo esattamente al numero 30. Dalla Norvegia invece il trio di The Bosa, più 8 questa settimana per il singolo intitolato Magnetic.
2: Numero 29.

Magnetic al numero 29 dei top 50 alla classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Una buona giornata ancora a tutti voi, buon weekend con Brunella Ugolini, si continua arrivando al numero 28 e continuiamo anche a fare il giro del mondo perché siamo con Sunbird da New York, cantautore e produttore. Beh, il 5 di luglio compirà 21 anni, quindi manca poco. Il suo nuovo singolo è esattamente la terza nuova entrata di questa settimana, si chiama Potential. Numero

0: Quarterback.
1: J-Ax che resiste nonostante i mesi, insomma, da Sanremo, tra l'altro è arrivato quindicesimo, ma qua da noi le cose stanno andando molto meglio per lui e per il singolo Italia Starter Pack. 7 posti in meno, ma comunque vi dicevo, fuori già da un po', siamo al numero 27. Saliamo per incontrare Cioffi insieme a Noemi, stabili come la scorsa settimana in 26esima posizione con farfalle nello stomaco.
2: Numero 26.

0: su Radio San Marino una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Tutte le 42 nazionali più le 6 contender pronte a sfidarsi per il trofeo calcistico più ambito. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: Miles Smith insieme a Niall Horan, un posto in meno in top 50, la nostra chart ufficiale per il singolo Drive Safe, al numero 24 di classifica. Saliamo, c'è di nuovo Somber, ma con il singolo precedente, altro grande successo, Homebreaker. Sì, di questo sto parlando oggi, proprio perché è arrivato il nuovo singolo, nuova entrata in top 50 con 11 posti in meno. Eccolo al
1: numero 23.

0: Dunque con Unbreaker numero 23 top 50, ma è il momento della nostra quarta nuova entrata, subito lì in 22esima posizione, un bel ritorno quello di Olivia Rodrigo e il singolo intitolato Drop Dead,
1: numero 22. Nuova

0: Sono pochi gli artisti che arrivano dal Festival di Sanremo che stanno resistendo all'interno della nostra classifica. Questo è uno di quelli, senza dubbio. Lui è Fulminacci. Al numero 21 di Top 50, due posizioni in meno per il singolo Stupida Sfortuna da Sanremo, appunto. Saliamo perché esattamente in Top 20, sì, lì in 20ª posizione, sale Medusa con il featuring di Harry Camamille, più 13 addirittura, per il singolo intitolato Don't Wanna Go Home.
1: Numero 20.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero 19.

0: L'avete riconosciuto? È lui, è Fra Quintale, tornato con il singolo intitolato Aranciata, quinta e più alta nuova entrata di questa settimana, direttamente al numero 19 della nostra chart. Ma continuiamo insieme, perché in 18esima posizione abbiamo Bob Sinclair e Kaisa, più 6. Il singolo risale, sto parlando della cover del grande successo di No Shoes, chiamato I Can Wait.
1: Numero 18.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buon pomeriggio amici, continua la Top 50 adesso alle 14.

0: Sempre elegante Olivia Dean, stabile come 7 giorni fa in top 50 alla nostra chart ufficiale al numero 17 con l'ultimo singolo So Easy to Fall in Love. Ma c'è Tommaso Paradiso da Sanremo in 16ª posizione, solo un posto in meno per I Romantici.
1: Numero 16.

0: Warren in discesa di due posti con Fever Dream in top 50, esattamente in quindicesima posizione. Saliamo perché stanno arrivando anche i colpi di scena, ve lo annuncio già da adesso. Sì, un podio un po' trasformato. Ve lo annuncio già dalla quattordicesima posizione della nostra chart, dove abbiamo Dito nella Piaga, che è arrivata terza a Sanremo con Che Fastidio e che è stata anche al numero uno di top 50 il 14 e anche il 28 marzo, in discesa di tre posti, ma d'altra parte insomma il festival è già abbastanza lontano, che dite? E allora l'ascoltiamo, Dito nella Piaga, Che Fastidio.
1: Numero 14.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Paradiso.
1: Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, brano che è stato al numero uno di Top 50 il 18 di aprile e che la scorsa settimana era ancora sul podio ma era sceso al terzo posto. Beh, qui siamo in tredicesima posizione, quindi decisamente lontano dal podio Achille Lauro, con 10 posti in meno, spazio per qualcun altro sul podio da sentire più tardi. Ma intanto eravamo insieme al suo ultimo splendido singolo. Saliamo ancora a dodicesima posizione per Saif da Sanremo con Tu mi piaci tanto, è arrivato secondo a Sanremo. Per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale, la Top 50 è stato anche al numero 1 il 21 di marzo e adesso lo ritroviamo. Saif, Tu mi piaci tanto.
2: Numero 12.
3: Tu, figlio di un muratore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Comi, un posto in meno per Vacci Piano, splendido singolo che li vede davvero bene insieme. Siamo al numero 11 di Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, ed è arrivato il momento di entrare in Top 10. Proprio lì in decima posizione c'è Annalisa, ex numero 1 di questa classifica dell'11 di aprile, quindi di poche settimane fa. Canzone estiva, naturalmente. Solo un posto in meno, motivo in più per andare ad ascoltarla subito.
1: Numero 10.

0: Finalmente un brano che sale all'interno dei top 50. Più 7 per Biagio Antonacci con il suo singolo You and Me. Siamo al numero 9 della nostra classifica ufficiale. Continuiamo ancora in questo sabato. Eccoci in 8ª posizione con Samurai J, ancora un brano da Sanremo. Parlo di Ossessione, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica, quindi molto programmato qui su Radio San Marino, esattamente il 5 di aprile. Eccolo, Samurai J, Ossessione.
1: Numero 8.

0: Harry Styles, eccolo con American Girls, il suo ultimo singolo in ascesa di ben 7 posti, dalla 14ª alla 7ª posizione di Top 50. Conti facilissimi, devo dire, a questo punto. Saliamo ancora, ci aspettano in 6ª posizione Serena Brancale, Levante e Delia. -2 per Al mio paese.
1: Numero 6. Mi sento un

0: Numero 5. Stabile.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: a sentire Tiziano Ferro insieme a Giorgia, stabile e singolo superstar al numero 5 della nostra classifica ufficiale. Continuiamo arrivando al quarto posto, abbiamo qualcun altro che lascia il podio dalla seconda alla quarta posizione. Parlo di Lady Gaga con Doechii, per capirci quella di Anxiety, ok? Meno due, ovviamente, che qui i conti sono semplicissimi. Il singolo è Runaway.
1: Numero 4.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
1: Finalmente sul podio della nostra classifica ufficiale, eccoci in terza posizione con un brano nuova entrata solo 7 giorni fa che fa un balzo in avanti incredibile. Era al numero 25, sale di 22 posti e arriva al numero 3. Sto parlando di Volevo capire, Madame e Marrakesh.
2: Numero 3.

0: e Marrakesh più 22 per Volevo Capire, direttamente sul podio di Top 50 dopo una settimana già al numero 3. Ma il colpo di scena più importante di questo appuntamento di Top 50 è lì, in seconda posizione, dove vediamo scendere di un gradino i The Colors, che 7 giorni fa erano al numero 1 di questa classifica. Lasciano il posto ad un nuovo numero 1, intanto li ascoltiamo ovviamente con Rolling Stones.
1: Numero 2.

0: al numero uno di top 50, ma comunque sul podio, secondi. Eccoli The Colors con Rolling Stones. Ma è il momento di annunciare il nuovo numero uno di top 50 alla nostra classifica ufficiale. E qui abbiamo un balzo in avanti di 7 posti per Blanco ed Elisa con Ricordi. Mi lascio davvero con due bellissime voci, insieme poi diventano ancora più magiche. Grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini. Ci ritroviamo domani pomeriggio nell'appuntamento della domenica dalle 16 alle 19 con la vetrina di Top 50, dove ritroveremo questa chart, ma avrò modo anche di ripassare con voi una classifica indietro nel tempo, una chart sempre di Radio San Marino, sempre una delle nostre Top 50 di qualche anno fa, e lo scopriremo insieme domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Tra poco con voi Mirko Zani, ma prima Blanco ed Elisa, nuovo numero 1 di Top 50, il singolo Ricordi. Ciao a tutti!
1: Numero 1!

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Qualcuno vuole accompagnare la professoressa all'uscita? Perché è finita la top 50 e quindi bisogna accompagnarla verso l'uscita, al limite anche chiamargli la macchina blu per portarla a casa. Salutiamo e ringraziamo come sempre Brunello Ugolini. Abbiamo avuto anche oggi la nostra bella passeggiata all'interno delle 50 posizioni della top 50, che è la nostra classifica ufficiale di Radio San Marino. Inizia qui la nostra parte di pomeriggio insieme. Salve, sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 16.30. Come sempre, il menù di questa parte di pomeriggio prevede la bellissima musica di Radio San Marino e poi delle notizie che andiamo trovando qua e là, con lo scopo puramente proprio di facezia, è vero, se no, insomma, di sollevare il morale, di passare un'oretta e mezza insieme all'insegna del buon umore. Tra poco ci occupiamo di agenzie di viaggio, perché c'è stato un qui pro quo, come si dice per fare più in fretta, tra chi voleva andare in un posto e invece è stato mandato in un altro. Ma la cosa è finita molto molto bene. Adesso arrivano Madame e Marrakesh.

0: figa.
1: Il finalone di Pino Daniele con Che Dio ti benedica, 1993, nel sabato pomeriggio di Radio San Marino. Allora siamo a metà praticamente di questo ponte, non male devo dire, del primo di maggio. Siamo partiti ieri con la prima festività, oggi sabato, domani domenica, una legata da tre giorni, come direbbe un accanito scommettitore di cavalli. Ho fatto la legata, anche negli altri sport si può fare, anche nel calcio per esempio, cioè legando tre partite una all'altra. Va bene, comunque una legata da tre giorni che non è male. Come sta procedendo il vostro weekend? Mi auguro nel migliore dei modi, e noi da Radio San Marino cerchiamo di metterci del nostro, come facendovi il tappeto musicale più idoneo a quello che dovete fare. Allora parliamo di questa famiglia lucana che prenota un volo per Cracovia, che si trova in Polonia, ma si ritrova a Craiova in Romania. Però nonostante questo, quando sono tornati hanno detto: l'errore è nostro che non abbiamo letto bene, ma è stata una vacanza meravigliosa.

0: E sono tantissimi. Però, per esempio, l'Ariete ha come oggetto cult una poltrona rossa che nega l'ozio e afferma il carattere. Per esempio, se guardiamo i gemelli, segno doppio, il cult, l'oggetto cult dei gemelli è una lampada originale e leggera, magari a forma di nuvola. Vedi come sono eterei queste cose? Tra un po' daremo un'occhiata anche agli altri segni. Intanto arriva dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Skanka Nancy nel pomeriggio di Radio San Marino, oggi sabato 2 maggio, con Mirko Zanni fino alle 16.30. Allora, si stava parlando dei segni zodiacali che influenzano anche il modo di arredare le nostre case. Stiamo dando un'occhiata a non tutti i segni, perché non li possiamo fare, però diamo un'occhiata a qualcuno. Per esempio, la bilancia, l'oggetto cult della bilancia nell'arredamento di casa sua è un vaso di design per fiori, vero contenitore di bellezza, quindi l'estetica è molto importante. Lo sagittario, l'oggetto cult dello sagittario sono mappamondi antichi, cuscini in tessuti esotici e vecchi giocattoli, come li posso capire, meraviglioso. L'acquario, per forza di cose, l'acquario lo devo fare, come se fa a non fare l'acquario? Allora, l'oggetto cult è un oggetto di design tecnologico, giocattoli di latta, vecchie macchine da scrivere e modernariato. Allora, fermi tutti. Allora, per i giocattoli sicuramente sì, sempre, tanti e tutti diversi, che ricordano tante varie fasi della vita. Però il discorso è: non fate allusioni, Ferbacca, si parla di giocattoli, dai, su. Però non quelli di latta, quelli di latta antichi ne ho avuti, nella mia vita, sai, il ciclista che muove le gambine, la macchinina di latta con i vetri disegnati, tutte queste belle cose che, però a me onestamente mettono un po' di mestizia, ma non per il giocattolo in sé, proprio per il periodo a cui mi riportano, insomma, tempi antichi, tempi andati, e mettono un po' di malinconia. Non dico tristezza, assolutamente no, perché sarei anche rispettoso e riguardoso nei confronti di chi invece questi giochi li ama tantissimo. Però nel mio caso mettono quel pelo di malinconia, che poi ci vuole del lambrusco per farlo andare via.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Capita a volte che quando una storia finisce ci lasci dell'amaro in bocca, questo è normale, e ci si metta a pensare se anche noi abbiamo parte di responsabilità in questa fine. La canzone che sta per arrivare è un'autoanalisi sincera sul senso di colpa, l'autosabotaggio e la difficoltà proprio nel gestire le relazioni. È fra le nostre new play di questa settimana il nuovo singolo firmato da Fulminacci, si intitola Maledetto me.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio San Marino questa settimana come new play della radio che senti. Io sono Mirko Zanni, ho il piacere di essere dei vostri fino alle 16:30. Non so dove mi stiate portando, se siete in macchina, non so cosa mi state facendo fare come lavoro, se mi ascoltate dal posto di lavoro, non so assolutamente che cosa state preparando di buono. A quest'ora di solito si cominciano a preparare i dolci per la merenda o per fare un picnic o qualcosa, vero sì o no? Si sente quel profumo di ciambella nelle case, meraviglioso, si spande proprio l'odore dell'uovo, della farina che si cuoce dentro al forno. Mi auguro che sia così anche per voi. A proposito di faccende domestiche, ne abbiamo parlato in settimana, stanno arrivando dei robot che sono veramente fenomenali perché sono in grado di darci una mano. Non sono l'evoluzione del lavastoviglie o della lavatrice, però sono proprio dei robot che tengono pulita casa. Però quelli di nuova generazione sono anche pensanti, quindi hanno la possibilità di giudicare il nostro modo di vestire, il nostro modo di vivere e come teniamo la casa, e sgridano pure, eh? Fa attenzione. La nostra compilation invece non sgrida ma fa sentire buona musica. All'interno Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar, poi Mika con Love Today, si parte da Licky Lee con I Follow Rivers.

0: feste più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Questa da cantare sotto la doccia è fantastica, credetemi, veramente. Love Today era Mika, che chiude anche la nostra compilation di questo sabato 2 maggio 2026 con Mirko Zanni fino alle 16.30. Adesso vorrei rivolgervi una domanda molto semplice. Posso io da Radio San Marino non parlare di cibo? Lo abbiamo già fatto prima, perché immagino che in molte case ci sia questo profumo di ciambella che si sta spandendo per tutta casa. Però se parliamo di cibo, ho letto una notizia che mi ha sconvolto. A Genova lo fanno con le trenette, le famose trenette al pesto, che è un piatto tipico genovese, credo anche ligure, che si mangia proprio in tutta la Liguria, però è un piatto sicuramente tipicamente genovese. Bene, allora lo sapete voi che il pesto non ha un protocollo originale? Allora, anche se è tra le salse più amate al mondo, non ha un protocollo, quindi un disciplinario. Il pesto non ha una ricetta originale. Non si sa da dove derivi, o meglio, si sa, ma comunque ognuno la può fare a modo suo. Penso che anche i quantitativi tra basilico, pinoli e quant'altro possano variare da famiglia a famiglia. Cioè ognuno lo fa a sentimento, come si suol dire.

0: E adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo. Si torna al 1984. Appare in tutti i negozi di dischi l'album degli Sade. Noi abbiamo sempre detto è lei. No, era un gruppo. Lei era la voce meravigliosa, Sade Adou. La canzone che sta per arrivare è una celebrazione dell'amore come forza potente. Your Love is King Collection.
1: Rivivi insieme a noi.

Love is King, Sade su Radio San Marino come collection, ci ha riportato al 1984. Io adesso mi trasferirei in Inghilterra, perché devo dire che dopo 15 anni di quel famoso sì che aveva incantato e che ha incantato tutto il mondo, William e Catherine, più famosa come Kate, cercano comunque di continuare a far capire che sono una coppia come tante altre, una famiglia come tante altre, più che altro, e non sono più soltanto i protagonisti di una favola contemporanea, ma devono pensare anche al proprio futuro e al futuro dei loro figli come architetti di una nuova fase della monarchia britannica. Hanno pubblicato una foto dove che li vede tutti e cinque, penso compreso i cani anche. I due cani ci sono con loro, su un prato, sdraiati completamente su un prato, come una domenica qualsiasi di una famiglia qualunque che si gode questo pomeriggio di riposo, di relax in piena natura. Sono tutti belli, felici e sorridenti e danno proprio l'idea di essere una famiglia normale, mentre in realtà sappiamo che sono gli eredi al trono dell'Inghilterra. Però è molto bello questo tentativo da parte loro di fare arrivare a noi la percezione di una famiglia normale. Mo vado a casa, faccio pure io la foto sull'erba.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sono le 16 a Radio San Marino, ancora buona giornata e bentrovati da Mirko Zani, ancora mezz'oretta da vivere insieme, tra poco ci occupiamo anche di Roberto Baggio perché ha fatto una cosa, da lui non me la sarei mai aspettato, lo vedevo come una persona molto riservata, molto tranquilla, sempre semi nascosta e invece ha fatto un gesto che ha stupito tutti, ma lui d'altra parte ci ha stupito quando faceva il suo mestiere, cioè ci ha stupito e ci ha lasciato a bocca aperta, io lo so bene perché molte volte si tende a dimenticare. Ma Roberto Baggio ha indossato anche la gloriosa maglia rosso-blu a strisce del Bologna. Intanto ripartiamo da Alex Warren su San Marino. Weekend.

Come se non fosse stato mai amore, di Laura Pausini su Radio San Marino nel nostro pomeriggio. Perché parliamo di Roberto Baggio? Perché Roberto Baggio ha deciso di sbarcare su un social, ha scelto TikTok e il primo video è esilarante, veramente, dove lui si vede che palleggia con un pallone, poi dà un calcio a questo pallone e si sente in lontananza un vetro che si rompe e una donna che comincia a sgridare, a urlare, suppongo che sia la moglie.

cercare, non è solo una sensazione, perché hanno preso e analizzato soprattutto le classifiche degli ultimi anni, tipo Billboard, che è un po' la Bibbia delle chart, e mi viene fuori proprio questo, che le canzoni sono diventate in questo periodo un po' più malinconiche rispetto a una volta, e questo è innegabile. Poco fa abbiamo sentito Vertigine, che più o meno potremmo individuare in quel settore, con quel mood, e forse proprio però questo è il punto, non è che voglia star peggio una persona, non siamo così masochisti, è che vogliamo per qualche minuto magari essere onesti con quello che stiamo sentendo, vivendo, no? Ecco, perché quando trovi una canzone che magari in quel momento ti dice le cose che vuoi sentire, sembra scritta esattamente per te, non ti senti neanche così strano, neanche fuori posto, è come se qualcuno, diciamo, dicesse quello che già tu pensi, che magari non riesci a dire, e alla fine paradossalmente stai un filo meglio, ma non è questo il caso. Adesso l'allegria di Mix, San Marino.

Diana King degli anni 90 con questa indimenticabile Shy Guy, appunto, di questo ragazzo timido che viene invitata da una molto più peperina ragazza. Però se mai, amici, riusciste ad avere un primo appuntamento, ecco, vi dovete incontrare, cioè, dopo tanto tempo, momento agognato, ed è un momento anche decisivo per capire se c'è in qualche modo un'intesa con una persona. Però sapete che ci sono alcune azioni, alcuni comportamenti, a volte alcune parole o frasi che possono addirittura sabotare, compromettere le possibilità che ci sono in un incontro. Bene, fra poco la dottoressa Terry Urbuck, che è un'esperta evidentemente in queste cose, che mi ha condiviso quelli che sono quantomeno i 5 errori, diciamo, più facili da commettere, che possono appunto sabotare un primo appuntamento. E a volte sono veramente delle sciocchezze, però queste sciocchezze a volte qualcuno te le deve anche dire, te le deve fare notare, rilevare, per evitare che tutto vada in un flop. E fra poco le scopriremo insieme. Intanto The Rolling Stones, cantati da The Colors.

Il grande Caparezza, La Scelta su Radio San Marino, la radio che senti, 17:24. Allora, prima di continuare, il nostro WhatsApp, perché ancora non l'avevo menzionato. Vogliamo subito fare ammenda? 335 104 1027, ok? Allora, si accennava prima a quando finalmente arrivi all'agognato appuntamento con quella persona che abbiamo magari contattato su un'app, non lo so, qualunque altra cosa. Bene, come arrivi, attenzione, cosa fai o cosa non fai, può essere importante, perché magari senza che ce ne accorgiamo iniziamo a fare delle cose che sabotano questi incontri e che mai non daranno vita a un secondo di questi incontri. E al dirla tutta, c'è questa signora che si chiama Terry Orbuck, che pare che sia una esperta in questo senso. Ecco, vediamo cosa ci consiglia o sconsiglia in modo particolare. Tanto per cominciare, ecco, magari cominciamo invece a raccontare la nostra vita, una specie di autobiografia, ma nessuno te l'ha autorizzata. L'altra persona può essere interessata oppure no, quindi piano piano, ok? Altri errori, capitolo delle ex e degli ex. Amici e amiche, parlare male al primo appuntamento non è esattamente il nostro miglior biglietto da visita, va da sé che l'atmosfera diventa un po' pesante, no? Ecco, come dice, la pesantezza è la cosa che proprio non dovremmo fare. Allora, un altro punto è la conversazione, e certo, quello bisogna fare, perché, dicevo prima, se continuate a parlare solo voi e usate troppo il pronome io, si sente, ok? L'interesse è vero quando si scambiano le cose, quindi domande sì e quindi l'ascolto fondamentalmente. Lasciamo spazio all'altra persona, che sarà sicuramente gratificata nell'essere ascoltata, ok? E infine, cosa forse più semplice, però mi viene da dire che è anche una delle più difficili da mettere in pratica, viverla con leggerezza. Cioè, molti vivono questi momenti, devo dire, è capitato anche a me, come un esame, perché uno comincia a fare già castelli in aria, pensa al futuro e progetti e quant'altro, anzi alla prima uscita no, alla fine bisognerebbe veramente stare lì con leggerezza. Se scappa anche un solo sorriso, ma di quelli veri, secondo me potrebbe essere già un ottimo indizio per una possibile prosecuzione della relazione. Bene, momento sentimenti accantonata, cominciamo con War Republic, anzi continuiamo.

0: trovati ad ascoltare 3 hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
3: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
3: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
4: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
5: Cerco Wi-Fi.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: E siamo pronti a tuffarci nelle novità più fresche del panorama musicale, perché ieri finalmente è uscito il nuovo progetto di Gaia, ed esattamente quella ventata di aria calda ma anche sofisticata di cui avevamo bisogno, perché continua a tracciare quel ponte tra le sue belle radici brasiliane e il pop contemporaneo. Quindi l'atmosfera sarà molto bella, saprà di saudade, però ci farà ballare sottovoce. Grazie alla bossa nostra, c'è Gaia.
2: Ascolti su

ma anche nostra a questo punto, grazie a Gaia. E fortunati quelli che qualche giorno fa hanno potuto assistere all'anteprima al Fabrique di Milano, e vabbè, loro le hanno conosciuta prima questa canzone, e noi adesso, mentre continua questo percorso nel fondere quelle che sono le sue origini brasiliane, questa leggerezza, questa freschezza, e beh, veramente a noi piace, suggestiona parecchio, e avremo modo di conoscerla ancora meglio questa canzone. Bentornata quindi Gaia, bentornato anche al nostro appuntamento con la compilation che non manca mai di accompagnarci in tre canzoni di fila, tre hit senza interruzioni, con Harry Styles di American Girls, Pino Daniele, Neve al Sole, cominciamo con Robbie Williams.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.
3: Allora, amici e amiche di Radio San Marino, prendetevi se potete qualche minuto, perché lo dico senza giri di parole, fra poco ci emozioneremo, che bello emozionarci, con una canzone che a primo ascolto dici mamma mia, questa mi strappa l'anima, sì, ma poi te la nutre, perché stiamo per ascoltare uno dei classici di Samuele Bersani, che è veramente senza tempo, spacca cuore.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Alle 18 si riparte, amici, in questo bellissimo pomeriggio che oramai piano piano viene declinato a serata, ma poco importa, è un gioco di parole. L'importante è che ve lo stiate veramente godendo, perché ne vale la pena. Noi facciamo il contrappunto musicale, vi accompagniamo. Ancora ciao da Gigi Restivo. Fra poco io mi rivolgerò in prima linea ai maschi e poi alle donne, perché quando si parla di attrattività di maschile, ecco, quello che piace a una ventenne magari può sembrare completamente fuori in moda per una persona un po' più agée. C'è lo studio che ci chiarisce tutto fra pochissimo. Intanto c'è Boss Sinclair.

Che bello risentire la voce di Alex. Alex Baroni, ovviamente, sei tu o lei quello che voglio. Partecipò a Sanremo, quello del 1998. Però, amici di Radio San Marino, apriamo questa parentesi su questa ricerca a cui accennavo prima, che è veramente incredibile, perché non sapevo di come siamo programmati proprio a livello biologico, e non ce ne accorgiamo anche nel ritrovare una persona attraente oppure meno. Ecco, praticamente in Polonia cosa hanno fatto? Si sono messi a studiare gusti delle donne, diciamo dai 20 anni fino ai 60 anni, quindi un ampio margine. Cosa ne viene fuori? Che le cose cambiano nel corso del tempo, e soprattutto mi viene da pensare che così si spiegano metà dei litigi tra madri e figlie sui fidanzati, perché insomma pare che se sei pieno di giovinezza, il tuo cervello, cara ragazza, punta dritto a un tipo di maschietto, il classico da manuale, diciamo così, quello con le spalle larghe, per intenderci, il viso diciamo a V, viso liscissimo, senza un pelo, così almeno dice la scienza. Insomma, cerchi una specie di supereroe della Marvel, questa cosa qui.

Ma la cosa pazzesca è che con il passare degli anni cambiano le cose, cambiano, perché subentra una certa maturità, quindi anche il radar cambia frequenza. Ve lo traduco: le donne più adulte, diciamo così, iniziano a guardare meno i muscoli e a cercare che cosa? La barba. Amiche, è così veramente?

Bella la nuova di Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio San Marino, ma bella anche l'iniziativa, e cioè significa che diamo finalmente dignità professionale a quello che è lo sport nazionale non ufficiale. Vi faccio capire bene, avete presente le persone non più giovanissime che si mettono davanti ai cantieri con le famose mani incrociate dietro la schiena? Ecco, vi dico la verità, in qualche posto, diciamolo pure, in Piemonte si sta dando veramente un'identità professionale. La conosciamo la scena, no? Sono i veri ispettori civici, hanno competenze tecniche che figuriamoci. Bene, ecco, ora questo sapere, in decenni di ore di osservazione accumulato, viene messo a sistema. Ecco, a Torino, e questa è la città, a Torino hanno capito che quella posa iconica va sicuramente valorizzata, quindi avranno questa utilità. A loro non sfugge assolutamente nulla, possono fare le domande che vogliono ai cantieristi, ma questa che è una vera postura di supervisore esperto sarà premiata, quindi sarà divertente vedere come cambierà la dinamica tra gli operai e pensionati, perché in alcuni casi, per carità, non ce ne vogliono, sono un po' impertinenti, perché ogni tanto fanno domande eccessive. Però da questo momento in poi a Torino non gli si potrà dire spostati un po' che dobbiamo passare, dovranno cambiare sicuramente la formula in buongiorno ispettore. Tutto in regola oggi? Però dai, sono simpatici a modo loro, prima o poi lo saremo tutti.

0: La musica non finisce mai. Non finisce
1: mai. Radio San Marino.
2: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: altrove.
1: Per tutti quelli che stanno gravitando altrove, in un altrove che può essere lontanissimo o semplicemente dietro casa, o ancora meglio uno stato mentale. A volte capita un po' di isolarci, no? Di pensare a cose che sono soltanto nostre e sono i nostri momenti di vera libertà, dove nessuno può entrare, nessuno può dire questo non puoi dirlo, questo non puoi farlo. Insomma, è qualcosa che ogni tanto ci concediamo. Grazie. E poi ci sono persone che ti portano veramente altrove, come quello che cantava appunto Ultimo prima, e che hanno questa capacità di estraniarti un pochino e farti fare qualche esperienza che ti fa stare bene. Ecco, detto questo, il pippone del 19:21 le chiudo qui, e invece volevo salutare tutti voi amici che ci state venendo a trovare da ogni parte d'Italia, e non soltanto qui in Repubblica, siete tantissimi, ma anche nella costa adriatica. Quindi un abbraccio che arriva a tutti quelli che io non chiamo visitatori o turisti, ancora peggio, ma veramente amici che condividono la bellezza insieme a noi, e poi la bellezza di vivere una serata come questa. Buon aperitivo, a proposito, se lo state facendo, vi regaliamo la colonna sonora ideale, Siena Spyro con Die on This Hill, qui su Radio San Marino.

0: Oh, sì, e beh, lei cerca la mia, sì, il marito, l'avrà trovato prima o poi. E noi invece troviamo, che cosa? Molto bello passare la nostra palla musicale, che cosa? Ai nostri super hits, che sabato diventano ancora più divertenti, più forti, perché sentiremo dei grossissimi successi, ma soprattutto senza interruzioni pubblicitarie, per mezz'ora. Poi dalle 20, attenzione, perché come tutti i fine settimana cambia la musica nel vero senso della parola e partirà la grande discoteca di Radio San Marino. Cominceremo dalle 20 con la americano di Rafael Nuñez, Radio Caribe, poi ancora si parte alla grande alle 21 con 90 all'ora, il meglio della musica di quel decennio che ci ha dato tante soddisfazioni, che ci ha fatto divertire, ma che ancora adesso lo fa ampiamente, ovviamente con tutte quante le mani di Paolino Zanetti, che amministrerà il quanto. Grazie da Gigi Restivo, io mi fermo, ma tanto domani pomeriggio poi ritornerò intorno alle 13. Voi rimanete qua perché ne vale veramente la pena. Ciao ciao!
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Buona serata! Sono le 20.
2: Radio San Marino. Radio

Bienvenidos a una bellissima puntata di Radio Caribe. Radio Caribe, come sempre, ogni sabato dalle ore 20 alle ore 21. Ma esta noche nos vamos para Cuba, porque tengo una huésped que tra pocos minutos la voy a presentar. Fra poco presenterò l'ospite di questa sera. Non è la prima volta che viene qua, ma anzi sarebbe la terza volta, perché non c'è dos senza tres.

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 23.
3: Welcome to Lost and Found. Lost and Found.
4: Lost and Found, mixed by Fabio Cori Fabs.
3: Lost and Found.